0: pizza.
1: Pecca.
0: Pomodoro.
1: Pomodoro.
0: Oregano.
1: Oregano.
0: Parmigiano.
1: Parmigiano.
0: Reggiano.
1: Reggiano.
0: Mozzarella.
1: Mortadella.
0: Auf dein Teller.
1: Pecca.